Io, Don Profondo. Medaglie incomparabili, camera rimpagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità. In aura carta pecora dell'Accademia e titoli, come somme probabile di prima qualità. Il gran trattato inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignore l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, dei maschi e delle femmine e ogni altro oggetto ancora. Lo spagnolo. Rabbiate genealogiche degli avoli bisavoli con le notizie storiche di quel che ognuno fu. Diplomi, stemmi e croci, nastri, collane e d'ordini e grossi come l'oggi, sei perle del Perù. La polacca. Le opere più squisite d'autori prelibati che vanto sono le gloria della modernità, disegni colorati dell'alto più terribile da Roma al convicino e il bel profil qui sta. La francese. Scatole, scatoline, con scrigni e cassettini che i bei tesor nascondono sacri alla dea d'amor. Ma tante roba fragile che chiusa sta in doppino, se il nuovo cappellino con nastri per le fiori. Stetesco. Disserfazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici avete destra era stupor. Dei primi orfetti autonici le rare produzioni di coni di tromboni e battaglie d'amore. L'inglese. Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio coraggio te. Ho più pistola a vento, cambiali come il toro, in piedi e paravento, tre volte le giornate. I francesi. Varie del franco razio, litterati squisite, pennelli con matite, con pigli e con color, sono così si accrocchendo, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi felici amori. Il russo. Nuotiste tipografiche di tuota la Siberia, concrete geografiche dell'Ottoman Impero, di cibellini e marmori e preziose collezioni, di carte di caponi che appena i cimieri, di cibellini e marmori e preziose collezioni, con carte di caponi che belle e cimieri. Stato dall'ordine, non hai che dire, né che partire.